Yo, waxo be atum ton be watan dum ne kene jamde sappo min sappo e jene ha sudu radio. Ban ko andu don kala ko mari fu dan fu do mari ragare. Wakati mo gelbe kete na sudu radio wakati mo kan gelbo gel wari ragare. Bido siftina on min tata sudu radio dum min sai be sudu ha su micro. Agidi go be kudda wakati technique en nan be gum ka go tayda de en kutin do hu sudu radio. Ta Allah mo min be mom sei altini jamde sappo kalkal. Nan nan tiran der

ma tesile di di azena langa tesile di di azi tene captain da ambassador akan ayana ambassador atata azaba lora tata ayana ambassador kata antrong angu azonga antrong angu ayana ambassador zumazida domo tamamba sa zuma glisran.